pelo go pele lo sa jesele tsepela na go to fitla re ja di mita ho thomilo phela di toro thomolo iphitla ho thomilo phela di toro tsofolo kitla pure energy pure energy.